0: hongwini di selwa likoti
1: iso
0: ingayiteka ngoba lemfula usiwana lakho itwana mina umfoto
1: iso
0: yeah ingayiteka
1: utayetwa mpela yakulahlekana kamina ndivatswali vamenza ndiyavula mananga ne uma kankota
0: volanti ndlebe henkoni volanti ndlebe

tumi romare, tumi shorale. Yel tumi del bach. Hai tumi de yel tumi del bach or corazón del bach. Tamen bach tare.